Oya, Oya, maladi nyoso, Oya kenaka, etamboli na libota la bino, etamboli na libota la bino, Gambo, pona yo, mena yote,

0: tata alimbisa bango. Bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato, ami bikisa pe po azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mi bikisa pe kita.
3: Salama kamwisi,